0: giorno, lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata.

0: www.agile.it Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
2: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
3: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
4: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industrie Mobili in via Piavetorina 80 e su paolettimobili.com.
5: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it
7: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: tra le più apprezzate dei Coldplay, Fix You. Le 11.39 in diretta, Dimensione Sonosoft, arrivano i consigli di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che esiste un sushi che in Italia non conosciamo? Voi siete curiosi di sapere che caratteristiche ha? Io sicuramente, quindi oggi è con noi, è tornata a trovarci Annalena De Bortoli, appassionata esperta di cucina giapponese, coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoranti Giapponesi e autrice del libro Saho, Ciotole, Bacchette e Buone Maniere sulla Tavola Giapponese, pubblicato da Trenta Editore. Cara Annalena, ben trovata.
3: Grazie, ben trovati voi, buongiorno a tutti.
2: Allora, noi pensiamo di sapere tutto sul sushi, in realtà abbiamo capito che non sappiamo niente, soprattutto se non abbiamo mai provato, se non siamo stati in Giappone naturalmente, un tipo di sushi che praticamente in Italia non arriva. Ma che caratteristiche ha questo sushi?
3: Allora, intanto ripeto una cosa che mi sembra di aver già detto, che il sushi che noi conosciamo è solo un sushi tipico di una località che è il Tokyo, il Kanto, diciamo la regione di Tokyo, perché è quella dei cuochi che sono emigrati e hanno portato all'estero questa tipologia, ma ogni zona del Giappone ha dei sushi diversi. Per esempio il sushi nasce non a Tokyo, ma nasce nel Kansai, cioè nella zona storica del Giappone, con dove c'è Kyoto, Nara, le vecchie capitali, e nasce come sushi pressato, cioè sono il riso e il pesce che si mette sopra sono pressati e poi vengono tagliati a cubotti o a fettine, per cui quello che noi immaginiamo come tipico sushi, cioè il nigiri, cioè la pallina con sopra una fettina, non è il sushi base classico, che è invece un sushi pressato, che a seconda dello stile della regione cambia nome, si chiama oshi sushi, hako sushi, batter sushi, cioè cambia a seconda degli ingredienti.

0: clienti della località. Non solo, ma al ristorante si mangiano certi tipi di sushi, a casa invece molti sushi non si, cioè o li si compra pronti, ma non si preparano, esatto. Per cui i nigiri nessuno li prepara in casa in Giappone. I sushi tipici che si fanno in casa sono i temaki, cioè i koni, ma non come da noi che dove arrivano già pronti. Si mettono in tavola le alghe, il riso, i vari ingredienti a bastoncini e ognuno nella mano, perché temaki vuol dire a rotolino fatto nella mano, si prepara il proprio kono con gli ingredienti che vuole. Oppure a casa si fa il chirashi, che è una ciotola di riso sopra cui vengono messe bocconcini di pesce e altre cose. Una cosa, il chirashi non è il poke, perché il poke è un piatto hawaiano che si fa sia con riso che con altre cose, ma la differenza fondamentale tra il chirashi, che è un sushi, e il poke o altre ciotole di riso con giapponesi o asiatiche che hanno sopra degli ingredienti, è che il chirashi è fatto con il riso da sushi, cioè il riso condito con aceto, mentre tutti gli altri piatti sono fatti con riso bianco normale.
1: No, vabbè, c'è un mondo, qui bisogna fare delle puntate di approfondimento. un ulteriore podcast. Annalena, grazie mille, torneremo a parlare con te appunto per scoprire tutto questo meraviglioso mondo della gastronomia giapponese nei prossimi giorni. Intanto grazie e buona giornata.
0: E grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sonosoft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suonosoft.

0: detto Pietta di Pino. E io sono felice, sono un brodo di giuggiole. Pino Daniele, io per lei. Chiudiamo così le prime tre ore, tra poco l'ora della decompressione. Che cos'è? È l'ora della decompressione dove io metto più musica, faccio meno chiacchiere e ti porto proprio in relax fino all'ora di pranzo. Così meno pressione di quello che chiacchiera, parla, ciarla, si parla addosso. No, abbiamo la musica, ce l'abbiamo, che facciamo? Non la mettiamo?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. A Cilia, allarme perdita di GPL in un impianto. I pompieri evacuano le abitazioni e chiudono la strada per le operazioni di messa in sicurezza. L'emergenza è scattata intorno alle 8, quando è stata segnalata una perdita di GPL durante le operazioni di rifornimento dei serbatoi. Un'auto trasformata in un cavo itinerante per la cocaina è una vera e propria officina clandestina per la lavorazione dello stupefacente nascosta all'interno di un'abitazione nelle campagne di Palombara Sabina. È quanto scoperto dalla polizia al termine di un'operazione che ha portato all'arresto di 3 uomini, un romano e 2 cittadini di origine albanese, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Termini, nuova operazione dei carabinieri, nel mirino dei militari, microcriminalità, degrado urbano e giovani scippatori. In poche ore effettuati 9 arresti e una denuncia. Over 65 a rischio con l'allerta caldo. Le previsioni del tempo promettono un rialzo delle temperature a più di 40 gradi a Roma a partire da domani. Intanto, secondo i dati dell'ultimo rapporto del Ministero della Salute, emerge che la capitale è una delle città italiane più colpite, con un forte impatto sulla mortalità. Nel periodo compreso tra il 25 maggio e il 30 giugno sono stati registrati 2.248 decessi tra gli over 65, 122 decessi in più rispetto all'andamento storico. Piscine sicure, la proposta contro gli incidenti, nessun bocchettone dove ci sono i bagnanti, ma in una vasca di compensazione. Si tratta dello studio dei docenti della Facoltà di Ingegneria dell'Università Sapienza di Roma per modificare l'emendamento alla legge in approvazione. Avrebbe costi contenuti ma grandi benefici, sottolineano gli esperti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: In quella notte all'improvviso mi ero accorta di una cosa. E cioè che tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì, se sono aperte, passano le emozioni. Se sono socchiuse, filtrano appena. Solo l'amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica di vento.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: dimensione suono soft.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia.

0: Campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Canzoni d'amore, senza pausa, su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Uno dei miei sogni la notte è quello di vederti piccolissimo. Tanto piccolo da vederti seduto su un petalo di una rosa bellissima. Io mi inchino per guardarti e tu mi sorridi dicendomi: ti piaccio. E io ti rispondo che non c'è creatura più bella che in questo momento mi fa battere il cuore.